E ben ritrovati cari amici ascoltatori di ECHTSI. Ciao a tutti, anche questo venerdì 8 maggio ci ritroviamo insieme sulle nostre, vostre ovviamente, frequenze con tanta, con lo stesso piacere, tanta musica per oggi, tanta musica che vi proporrò e spero che vi piacerà, poi informazioni varie, sempre il piacere di condividere con voi momenti speciali, dunque in vostra compagnia. E abbiamo iniziato il nostro dunque, programma di oggi con delle sonorità estive, oggi di Rocco Ante, Anna Menare, nella loro canzone Ad un passo dalla luna, ad un passo dalla luna, dunque ci arrivo, un brano pieno di luce, dunque quasi un invito simbolico, dunque luce e emozione, soprattutto emozione e speranza, dunque, quasi un invito dunque simbolico a guardare verso gli altri con solidarietà e umanità. E proprio oggi, dunque 8 maggio, il mondo celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Una giornata dunque dedicata ai valori universali della solidarietà, dell'aiuto umanitario e del sostegno alle persone più vulnerabili. E questa ricorrenza è stata, ve lo ricordo, istituita in omaggio alla nascita di Henri Dunant, nato l'8 maggio 1828 e fondatore del movimento internazionale della Croce Rossa, dopo essere rimasto profondamente colpito dalle sofferenze dei feriti durante la battaglia di Solferino. E da allora la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa rappresentano in tutto il mondo un simbolo di assistenza, neutralità, volontariato e speranza, intervenendo nei conflitti, nelle catastrofi naturali e nelle emergenze sanitarie per appunto, aiutare milioni di persone senza alcuna distinzione. Un saluto al mio amico Faisal Leleli, dunque oggi con noi, un saluto da parte mia, il vostro amico Al Ghazer, dunque felice come sempre di ritrovarvi sulle dunque, frequenze di ECHTSI insieme al nostro dunque, amico tecnico Faisal Leleli che saluto dunque calorosamente, dunque poi un altro saluto anch'esso calorosissimo. Dunque lo rivolgo a voi, cari ascoltatori, che ci seguite con fedeltà, e lo spero, ne sono convinto. Dunque resteremo insieme come di consueto fino alle 16, dunque un'ora di piacere nel quadro, dunque sempre nel quadro del nostro programma in lingua italiana, una delle lingue che ECHTSI vi propone, oltre al programma in lingua inglese che ci ha preceduti, al programma in lingua spagnola, tedesca e naturalmente francese. Dunque, vi chiedo di rimanere così fedeli alla nostra radio, la radio che rimane anch'essa fedele alla sua vocazione di radio multiculturale, aperta sul mondo e sulle diverse culture. Allora, restate sintonizzati sempre sulle nostre frequenze, dunque vi aspettano ancora tanta buona musica, notizie, curiosità e momenti piacevoli da vivere insieme sempre su le frequenze di ECHTSI Radio Tunisi, canale internazionale.

E parliamo di intelligenza artificiale, di questo, questa decisione di, dunque, di lanciare una piattaforma di intelligenza artificiale per i tunisini all'estero. Infatti l'ufficio dei tunisini all'estero ha annunciato il lancio previsto per quest'anno di una piattaforma digitale basata sull'intelligenza artificiale, progettata per facilitare l'accesso dei tunisini residenti all'estero alle informazioni relative agli investimenti in Tunisia. Secondo il direttore generale responsabile della gestione di questo progetto, questa iniziativa rientra nel processo di modernizzazione dei servizi dell'ufficio e mira a semplificare le procedure e a rafforzare il supporto agli investitori della diaspora. Ha inoltre indicato che l'ufficio dei tunisini all'estero ha aggiornato il proprio sito web e si sta proponendo come uno sportello unico per guidare e monitorare le richieste dei tunisini all'estero in coordinamento con le amministrazioni competenti.

Zero in più il titolo del brano, dunque, che abbiamo appena ascoltato di Lazza e Laura Pausini, dunque un brano uscito, ricordiamolo, dunque, nel 2025, è recentissimo, dunque, un brano rapidamente diventato uno dei pezzi più apprezzati da tutti, dal pubblico italiano, anche da noi, dunque grazie all'incontro tra due universi musicali differenti, l'avete sicuramente notato, ma perfettamente complementari. Dunque, da una parte lo stile urban intenso e moderno di Lazza, e dall'altra la bella voce, la voce calda, elegante, dunque, di Laura Pausini. Dunque, Zero in più parla del valore autentico dei sentimenti, delle relazioni umane, dunque ricordando che il successo, il denaro o i numeri, appunto, gli zeri in più non bastano a dare senso alla vita senza emozioni sincere e persone vere accanto, soprattutto.

E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Parliamo di media, parliamo di televisione, di radio, di giornalismo, di questa conferenza annuale che si terrà a Tunisi in occasione del suo trentesimo anniversario, la conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo guarda al passato per cambiare il futuro. E con il tema media, audiovisivi e società, traguardi memorabili e sfide future, la conferenza annuale 2026 esplorerà il contributo storico dei media allo sviluppo delle società, le società mediterranee e le profonde trasformazioni del settore. E nell'era digitale, dove tutto evolve con rapidità estrema, la conferenza si propone di coniugare esperienza e innovazione, memoria ed evoluzione per appunto riaffermare il ruolo essenziale dei media audiovisivi. E poi particolare attenzione sarà dedicata al rapporto con il pubblico, soprattutto con le giovani generazioni e all'impatto dell'intelligenza artificiale sui media. La conferenza si terrà dunque da domani, dunque 9 maggio, a Tunisi, in un albergo della capitale, organizzata in collaborazione con la televisione pubblica tunisina, che celebra quest'anno il suo 60° anniversario. Come ogni anno, questo evento riunirà alti rappresentanti di emittenti pubbliche, professionisti del settore audiovisivo e culturale e delegati istituzionali provenienti da numerosi paesi della regione euro-mediterranea. E domani, dopo l'introduzione di Sadak Al-Hamami, dunque direttore dell'Istituto Tunisino della Stampa e delle Scienze dell'Informazione, la mattinata proseguirà con una tavola rotonda sul tema scelto. E tra i relatori figurano Aurélie Aubert, professoressa di Scienze dell'Informazione

della comunicazione presso l'Università Sorbonne Nouvelle. Firas Al-Atraqchi, giornalista arabo-canadese e capo redattore della Cairo Review of Global Affairs, e Lubna Najjar, giornalista e coordinatrice di progetto presso il Center of Arab Women for Training and Research, che presenterà i risultati dell'ultimo Global Media Monitoring Project, dunque il più ampio e longevo studio sulla rappresentazione delle donne nei media di informazione a livello mondiale, ciò con un accento sui paesi del Mediterraneo. E la discussione sarà moderata da Amel Shahed, dunque giornalista della televisione tunisina.

Erano i Pooh con Uomini Soli, il titolo della canzone, sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo di turismo adesso. Si è aperto di questo grande evento turistico, infatti si è aperto alla Città della Cultura di Tunisi, alla presenza del Ministro del Turismo e dell'Artigianato, Sofiane Traia, il Tunisian Travel Market 2026. Prima edizione, dunque, del salone dedicato al turismo interno e di prossimità. Questo evento, dunque, in programma fino a domani, 9 maggio, è organizzato dalla Federazione Tunisina delle Agenzie di Viaggio e Turismo, l'AFTAV, sotto la supervisione del Ministero in collaborazione con il Ministero degli Affari Culturali. Si tratta di potenziare il turismo interno e quello proveniente dai paesi limitrofi, ed è una priorità in questa fase, ha dichiarato il Ministro del Turismo all'apertura della manifestazione, sottolineando che i visitatori provenienti da Algeria e Libia, insieme al turismo nazionale, rappresentano oltre il 50% dell'attività turistica, della Tunisia. E secondo il ministro, questi mercati stanno ricevendo particolare attenzione attraverso, il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione della cultura della prenotazione anticipata, anche con offerte preferenziali, dunque, che possono arrivare fino al 55% in alcune strutture alberghiere. Poi questo salone che si svolge sotto il tema turismo interno e turismo dai paesi limitrofi, cooperazione, partenariato ed investimenti, questo salone dunque punta a diventare una piattaforma di riferimento per gli operatori tunisini e regionali. Gli organizzatori intendono promuovere dunque un modello di turismo moderato, piuttosto moderno, scusate, moderno, sostenibile ed innovativo, con attenzione al turismo alternativo e responsabile, alla digitalizzazione anche del settore, alle nuove forme di mobilità e alle offerte di early booking. Nel programma figurano conferenze dedicate ai temi del vicinato, della sostenibilità, della digitalizzazione e dell'innovazione, oltre a sessioni di networking tra professionisti tunisini, algerini e libici e alla firma di accordi con le federazioni dei paesi vicini. Oggi, infatti, oggi e domani sono previsti accessi al grande pubblico, iniziative promozionali ed offerte speciali per l'estate 2026. E questa prima edizione riunisce almeno un migliaio di professionisti provenienti da Tunisia, Algeria e Libia, tra agenzie di viaggio, albergatori, piattaforme turistiche. E per il governo tunisino questo appuntamento si inserisce, nella strategia volta ad avvicinare l'offerta turistica ai cittadini, contenere i prezzi e rafforzare la competitività dunque, della destinazione Tunisia, anche in vista del 2027, anno in cui Tunisi sarà capitale araba del turismo.

Erano due grandi, due big della canzone italiana. Parlo della grande Mina e Celentano, dunque Adriano Celentano, con questa bellissima canzone che mi piace personalmente molto. Come un diamante nascosto nella neve, il titolo di questa bellissima canzone. Un rapido sguardo dunque alla situazione meteo oggi in Tunisia, dunque per oggi venerdì 8 maggio e domani sabato 9 maggio. Per la giornata di oggi il tempo è generalmente stabile, piacevole su gran parte della Tunisia, con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, soprattutto sulle regioni settentrionali e costiere. Le temperature sono miti oggi al nord e lungo il litorale, con valori intorno ai 24, dai 24 ai 27 gradi, mentre nelle regioni interne e meridionali il clima è più caldo, con punte che superano i 32 gradi, specialmente nelle zone desertiche del sud. I venti sono dunque deboli o moderati e il mare generalmente poco mosso per oggi e poi per domani, sabato 9 maggio, si prevede ancora una situazione abbastanza stabile. A domani, con alternanza di sole e qualche passaggio nuvoloso, le temperature resteranno gradevoli, soprattutto sulle coste, e relativamente elevate nelle regioni interne del nostro bel paese, la Tunisia, e poi il tempo sarà ideale dunque per le attività all'aperto in questo fine settimana, e si respirerà ormai un'atmosfera estiva, quasi estiva dunque, soprattutto nel sud tunisino, dove il caldo continuerà a farsi sentire.

Ecco, siamo arrivati dunque al termine del nostro programma di oggi. Grazie, grazie di cuore per tutti voi per averci seguito e per aver condiviso con noi questa ora di musica. Musica, non solo musica, ma anche informazione e bella, bella compagnia sulle frequenze di RTSI. Un ringraziamento va al mio amico Festarelli per il prezioso lavoro, il suo prezioso lavoro, e tra pochi istanti alle 16 in punto sarà la nostra amica Mira Bohjar a presentarvi le notizie in lingua francese. Quanto a me, il vostro amico Al-Ghazal, dunque avrò come sempre il grande piacere ovviamente di trovarvi anche domani sabato, per una nuova ora, dunque ora di convivialità, bella musica, vi prometto della bella musica e atmosfera sempre italiana, dunque insieme al nostro programma in lingua italiana. Quindi vi auguro un pomeriggio sereno, piacevole e piacevole soprattutto restate fedeli alle frequenze di RTSI, la vostra radio aperta sul mondo e sulle culture. Ciao a tutti, a risentirci.